0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: Sono le 2:35 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12.

speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

stessa destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: diffusione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 3 e 32 minuti.
2: Alza il volume del tuo aperitivo.
3: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
2: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più dense.

0: 60.
1: Sono le 4:24.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00,

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19:30 alle 21 mettiamo in circolo

città. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Sono le 5 e 12 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

radio diffusione folluonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Innamorato come ciechi con gli odori, come muti con i rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Trasmissione folklorica, ora esatta.
1: Sono le 5 e 57 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più

0: esatta.
1: Sono le 6:44 minuti.
2: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
4: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21.30 alle 23.00.

0: il volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.
2: Soulful House, aperitivo musica.
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù.

0: Sono le 7 e 33 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump prosegue nei suoi attacchi contro l'Italia e ribadisce le posizioni degli ultimi giorni. L'Italia si è comportata molto male, ha detto il presidente americano nello studio ovale. Giorgia Meloni ha già spiegato che non avrebbe più replicato al presidente. Palazzo Chigi resta quindi in silenzio, difendendo la linea tracciata. Washington e Teheran hanno aggiunto intanto le prime concessioni reciproche dopo una maratona negoziale di 18 ore in Svizzera. L'intesa prevede la revoca delle decennali sanzioni statunitensi sulla vendita del petrolio iraniano e lo sblocco parziale dei beni congelati. In cambio l'Iran si impegna a consentire il ritorno delle ispezioni nucleari della IAEA. Momenti di paura a Montreal, dove una sparatoria ha provocato 3 vittime. L'episodio è avvenuto in una zona della città canadese dove vive una numerosa comunità ebraica. Tra le vittime figura un agente delle forze dell'ordine rimasto ferito fatalmente durante l'intervento, deceduto anche l'aggressore. L'afa e il grande caldo fanno soffrire l'Europa con temperature record di 40 gradi e vittime. 2 bambini di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita in Francia dopo essere rimasti in auto per lungo tempo nel garage di famiglia. Problemi anche in Italia, dove le temperature toccheranno punte di 39 gradi almeno fino alla fine del mese. Calcio ai mondiali 2026, la Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince 3-0 nel segno di Mbappé, autore di una doppietta. La squadra di Deschamps vince una gara interrotta 2 ore a causa dei fulmini che si sono abbattuti nella zona dello stadio. Vittoria e passaggio del turno anche per l'Argentina, che batte 2-0 l'Austria. La Norvegia ne fa 3 al Senegal. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

0: tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: di diffusione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 8 e 30 minuti.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Omicidio in piena notte nel napoletano. Un 21enne è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa in via Caprera 14. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto poi dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. È tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra, una caduta fatale, e caccia al conducente dell'auto pirata. L'Iran ha annunciato l'istituzione di gruppi di lavoro sul nucleare e sulle sanzioni nell'ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. Inoltre ha comunicato la conclusione dei colloqui tecnici in Svizzera. Il caponegoziatore di Teheran specifica Hormuz sarà gestito dall'Iran. Due bambini di 2 e 4 anni sono stati trovati morti nell'auto di famiglia nel sud-est della Francia. Le cause della morte non sono ancora state determinate, ma l'ondata di caldo estremo è la principale pista investigativa. Emergenza caldo anche in Italia. Oggi sono 12 le città da bollino rosso. Domani saranno 15. Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore. Mondiale di calcio. La Francia non sbaglia contro l'Iraq e vince una gara lunghissima interrotta 2 ore a causa dei fulmini. 3-0 nel segno di Mbappé. Doppietta anche per Messi nella vittoria dell'Argentina sull'Austria. Obiettivo raggiunto per la Norvegia, che segna 3 gol al Senegal. L'Algeria batte 2-1 la Giordania. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Sempre a causa del traffico intenso in A11, code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola verso Firenze. Code a tratti per traffico intenso anche in Fipili tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione Firenze, e code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Da segnalare anche rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Mare. Città di Firenze, per operazioni di montaggio di una gru a Ponte Alpino, chiusa via degli Artisti da via Masaccio a Piazza Vasari e via Luca Giordano da via Fra Buonvicini a via degli Artisti. Provvedimento in vigore fino a inizio luglio. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: Ciao a tutti e ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Io sono Alberto Serpi e oggi voglio parlarvi della Torre di Pisa, che non è sempre stata stabile come la vediamo oggi. Negli anni 90 rischiava davvero di crollare. Nel 1993 aveva raggiunto un'inclinazione di 5,5 gradi e continuava a piegarsi ogni anno. Per salvarla fu necessario chiuderla al pubblico e si intervenne con urgenza. La prima soluzione fu sorprendente: agganciare 1000 tonnellate di piombo sul lato opposto alla pendenza, come un enorme contrappeso per guadagnare tempo. Poi arrivò l'intervento decisivo tra il 1999 e il 2001. Un team internazionale guidato da Michele Giamilkowski utilizzò una tecnica innovativa, la sottoescavazione controllata, rimuovendo terra sotto la base per far rientrare lentamente la torre. Il risultato? Sorprendente. La torre è stata raddrizzata di quasi 44 cm, riducendo l'inclinazione a meno di 4 gradi. Oggi resta pendente, ma stabile, abbastanza da continuare a stupire il mondo ancora per secoli. Vi lascio adesso la musica di Radio Diffusione Follonica. Buona giornata da Alberto Serpi.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Ciao e benvenuti alla Speaker Slot Machine. Sono Elisa Rugi e ho una curiosità per voi. Ma sapete qual è la seconda bevanda più famosa al mondo dopo l'acqua?
1: Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha da mamma.
0: Con 1,16 miliardi di tazzine bevute quotidianamente, eh sì, è lui, il caffè. Ma non sono gli italiani a consumarne in maggiore quantità, bensì i finlandesi, con 12 kg di caffè pro capite all'anno, seguiti da Norvegia e Islanda, mentre gli italiani si trovano solo al 13° posto della classifica, secondo l'International Coffee Organization. È stato anche scientificamente dimostrato che un consumo giornaliero di una moderata quantità di caffè giova alla salute. E finisce qui la Speaker Slot Machine. Grazie a tutti e buon proseguimento su Radio Diffusione Follonica.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati! Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sono le 9:36.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Questa volta la combinazione della slot machine ha estratto me. Ciao a tutti, sono Alberto Serpi. Nei primi giorni di aprile del 2026, l'isola di Monuriki, nelle Figi, è tornata al centro dell'attenzione internazionale, dopo che una nave da crociera, la Blue Lagoon Cruises Fiji Princess, si è incagliata sulla barriera corallina. L'episodio ha riacceso l'interesse per questo luogo remoto, già noto al grande pubblico per essere stato il set cinematografico del film Castaway con Tom Hanks. Proprio qui è stata girata la storia di un uomo sopravvissuto ad un incidente aereo, costretto a vivere su un'isola deserta. Monuriki, infatti, è rimasta intatta nel tempo, è disabitata, priva di infrastrutture e circondata da acque cristalline e natura incontaminata. Situata a circa 30-40 km da Biti Lebu, si raggiunge solo via mare con escursioni organizzate. Visitare Monuriki significa immergersi in un paesaggio autentico e selvaggio, dove il confine tra realtà e cinema diventa sottilissimo. È tutto, vi lascio ancora alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: con il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Non riesco.
1: Vieni qua.
2: Radio diffusione fullonica, la radio che accende la città.
3: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione fullonica.

Ben ritrovati ad un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine. Ciao a tutti, io sono Alberto Serpi. Arrivato alla sua 13ª edizione, il Borgo dei Borghi ha eletto il suo vincitore per questo 2026. Il primo posto è stato conquistato da Cingoli, in provincia di Macerata, nelle Marche. Si tratta di una graziosa cittadina dalla cinta muraria quasi del tutto intatta, che presenta numerosi monumenti che ne attestano il glorioso passato, immerso in quartieri dalle vie silenziose e suggestive. Il termine Cingolum significa in latino qualcosa che cinge. In effetti, sin dai primi secoli, la città si presentava come una realtà costruita su un monte per cingerlo. Al secondo posto c'è Arenzano, in Liguria. Sul terzo gradino del podio c'è Zungoli, in Campania, in provincia di Avellino. La Toscana invece si guadagna il 9° posto con Lucignano in provincia di Arezzo. È tutto, vi lascio la musica di Radio Diffusione Follonica e ad un prossimo appuntamento di Speaker Slot Machine.

0: Salve a tutti, quest'oggi la speaker slot machine ha scelto me e sono Eleonora Burgassi e vi voglio parlare delle zanzare. Come mai a pungere sono esclusivamente le zanzare femmine? Perché hanno bisogno del sangue per ottenere le proteine necessarie per far maturare le uova, mentre i maschi sono del tutto innocui per l'uomo, non possiedono l'apparato boccale adatto a pungere e si nutrono unicamente di nettare e sostanze zuccherine. E a questo punto vi lascio in compagnia della musica di Radiodiffusione Follonica. A presto, buon ascolto.
1: Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Tragedia nella serata di ieri a Milano, dove un agente della polizia locale di 35 anni è morto durante un inseguimento a un'auto che non si è fermata a un posto di blocco. L'agente avrebbe perso il controllo della sua moto cadendo a terra e caccia al conducente dell'auto pirata. Omicidio in piena notte a Napoli. Un 21enne incensurato è stato ucciso da un colpo di pistola sotto casa. Secondo le prime indiscrezioni, il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto a distanza ravvicinata e avrebbe raggiunto il giovane al torace, deceduto dopo essere stato trasportato all'ospedale Cardarelli. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti, andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Teheran però non conferma. Gli Stati Uniti formalizzano intanto la revoca delle sanzioni petrolifere contro l'Iran per 60 giorni. Crescono i timori per un'escalation del conflitto in Ucraina che coinvolga anche la Bielorussia. Putin e Lukashenko annunciano infatti a breve un summit contro Zelensky. Intanto almeno 6 persone sono rimaste ferite in Ucraina durante la notte. Kiev ha diramato un allarme aereo nelle prime ore di stamattina, invitando i residenti a cercare riparo. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili. Oggi 15 città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine.
2: Doc, devi prendere più rincorsa, non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
3: Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
1: Nel 1985, Ritorno al futuro ha scritto le regole della cinematografia mondiale in merito ai viaggi nel tempo, con espedienti e soluzioni narrative che sono poi state usate da lì in avanti praticamente da chiunque abbia affrontato l'argomento in pellicole o serie cinematografiche.
4: Marty, non stai pensando quadrimensionalmente?
1: Candidato a 4 premi Oscar e vincitore nella categoria del miglior montaggio sonoro, Ritorno al futuro ha visto anche 2 sequel con successo pari all'originale, girati in contemporanea nel 1989 e usciti a un anno di distanza. Espressioni, citazioni e frasi utilizzate nel franchise sono diventate famose e quasi di uso comune, anche se molti dialoghi italiani in fase di doppiaggio sono stati modificati, ad esempio citando Levi Strauss come marca di abbigliamento utilizzata da Marty, che invece nella versione originale era Calvin Klein, marchio però non ancora conosciuto in Europa negli anni 80. Oppure con la doppia traduzione dell'esclamazione di Doc Great Scott, tipica espressione della tarda letteratura statunitense, adattata in Italia in 2 versioni diverse, una nel primo film.
5: 1,21 gigawatt! Puntà divina!
1: E l'altra nei 2 sequel.
6: Grande ciò!
1: Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel Registro Nazionale dei Film degli Stati Uniti dalla Biblioteca del Congresso come culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo e l'anno dopo è stato inserito nella rivista britannica Empire nella lista dei 500 migliori film della storia. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.
7: Ma che cosa significa?
4: Significa che il vostro futuro non è ancora stato scritto, quello di nessuno. Il vostro futuro è come ve lo creerete, perciò createvelo buono, tutti e due.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
3: Non riesco a capire, sono persone.
5: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: Cosa vuoi fare?
5: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Questa volta la speaker slot machine si è fermata su di me. Io sono Eleonora Burgassi e vi voglio parlare dell'effetto mirror. Se vedete qualcuno sbadigliare e sentite il bisogno di farlo, è merito dei neuroni specchio che ci portano a riflettere inconsciamente le azioni degli altri per favorire l'empatia e la connessione sociale. E adesso vi mando di nuovo in compagnia della musica di Radiodiffusione Follonica. Buon ascolto!
1: Speaker slot machine. Speaker slot machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radiodiffusione Follonica.

davanti agli occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: chiamano.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. La radio che accende la città.
3: This place is amazing.
4: Buckle up, pups.

0: sono le 10 e 35 minuti.
1: Il passato ha un nuovo ritmo.
2: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
1: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la

0: Buona giornata da Michele e bentornati a un nuovo appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo di cinema. Sapete come mai i Minions, i piccoli aiutanti gialli di Gru nella saga animata di Cattivissimo Me, sono tutti maschi? A rispondere alla domanda è il co-regista della pellicola, Pierre Coffin, che intervistato dal The Wrap ha spiegato come mai la tribù di Minions sia composta solo da elementi di sesso maschile. L'idea era costruire figure volutamente goffe, impulsive e sopra le righe, e nella fase di sviluppo non riusciva a immaginare quella stessa comicità applicata a personaggi femminili. Considerato che sono tutti tonti o stupidi, ha spiegato l'autore e doppiatore francese, che fra l'altro è colui che presta la voce ai Minions in tutte le lingue, semplicemente non potevo immaginare dei Minions di sesso femminile.
1: Oh, hello papagena, tu le bella con la papaya.
0: Grazie Bob per aver confermato la teoria di Coffin. Vi lascio adesso alla programmazione di RDF e vi aspetto al prossimo appuntamento con Speaker Slot Machine.

Ciao a tutti, ben ritrovati da Biagio e bentornati all'appuntamento con Speaker Slot Machine. Parliamo della musica. La musica più antica del mondo, di cui si possiede sia il testo che la notazione musicale, è l'Inno Urrita numero 6, o Inno a Nikkal, risalente a circa il 1400 a.C. Ritrovato a Ugarit, odierna Siria, su tavolette d'argilla, è un brano dedicato alla dea dei frutteti e presenta una notazione cuneiforme per lira. La notazione musicale, fondamentale per fissare le melodie, si è sviluppata nel Medioevo, culminando nell'opera di Guido d'Arezzo, nell'undicesimo secolo, che ha dato il nome alle note. I testi di storia attribuiscono l'invenzione della musica ai Sumeri 5.000 anni fa, ma la musica non è stata inventata, ma scoperta ed evoluta fin dal Paleolitico, 50.000-12.000 anni fa, inizialmente attraverso ritmi corporei e imitazioni di suoni naturali. I primi strumenti furono a percussione, tamburi, e a fiato, ossa, conchiglie. Straordinario il ritrovamento di un flauto avvenuto nel 2008 in un sito archeologico del sud-est della Germania, a Ulm. I ricercatori della Università di Tubinga, in Germania, dove lo strumento pare sia ancora conservato, ne fanno risalire la creazione addirittura al 35.000 avanti Cristo. Per ora è tutto, adesso rimanete con noi, la musica prosegue ancora qui su Radiodiffusione Follonica. Grazie per l'ascolto e appuntamento alla prossima Speaker Slot Machine.

Ciao, sono Stefano Donnini e quest'oggi la Speaker Slot Machine mi ha scelto per parlarvi delle città perdute. Se pensate che il mondo sia ormai tutto scoperto, l'Amazzonia ha appena dimostrato il contrario. Grazie alla tecnologia LIDAR, un sistema di sensori laser montati su aerei capaci di penetrare la fitta vegetazione, gli archeologi stanno trovando intere megalopoli antiche nascoste sotto la giungla. In luoghi come l'Ecuador o il nord del Brasile sono emersi reticoli di strade perfette, piazze, canali di irrigazione e piramidi di terra risalenti a oltre 2000 anni fa. Questo ribalta l'idea storica secondo cui l'Amazzonia fosse abitata solo da piccole tribù nomadi. Prima dell'arrivo degli europei, la foresta pluviale era sede di società complesse e densamente popolate che vivevano in un profondo equilibrio con un ecosistema così delicato. È stato un piacere farvi compagnia. Io sono Stefano Donnini e ora restituisco la parola alle note. Vi lascio in ottima compagnia con la selezione musicale di Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Aveva 39 anni e tra i colleghi della polizia locale di Milano era un volto noto. Francesco Imprezzabile è morto ieri sera dopo una caduta dalla moto durante l'inseguimento di un Audi Q7 che aveva forzato un posto di blocco alla periferia sud-est della città. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e per rintracciare il conducente dell'auto pirata. Un uomo di 54 anni è stato investito e ucciso da un'auto la notte scorsa mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. Per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Troppo forte l'impatto con l'automobile alla cui guida si trovava una 26enne che si è fermata subito a prestare soccorso alla vittima. Rebus nucleare in coda ai colloqui tra Iran e Stati Uniti andati in scena in Svizzera. Gli Stati Uniti sono convinti che Teheran accetterà le ispezioni dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ma l'Iran replica: non lo permetteremo. Intanto Hezbollah avverte: rimaniamo col dito sul grilletto, Israele non violi i patti. Non accenna a placarsi l'ondata di caldo che sta colpendo l'Italia. Oggi sono 15 le città segnate con il bollino rosso. Tornano le norme per lo stop delle attività e cassa integrazione per le ondate di calore. Temperature record in Europa, dalla Francia alla Germania. MotoGP, il rosso sarà ancora il suo colore. Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale valido per le prossime due stagioni. Ho ancora più ambizioni. Questo è il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi, le prime parole dello spagnolo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, code a tratti tra l'Astrassegna e Firenze Scandici in direzione Firenze e rallentamenti sul ramo di Livorno tra Interporto Toscano Est e Interporto Toscano Ovest in direzione Mare. Si segnala inoltre fino alle 22 di stasera la chiusura dello svincolo di Empoli in entrata in direzione Firenze a causa di lavori. Treni anche nella giornata di oggi 23 giugno per lavori di potenziamento infrastrutturale tra Incisa e Rignano sull'Arno. Alcuni regionali sulla linea Firenze chiusi Roma subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
1: Altro giro della Speaker Slot Machine ci porterà fra le stelle. Sono Stefano Donnini e parleremo del telescopio spaziale James Webb. Il telescopio, che è stato lanciato pochi anni fa, sta riscrivendo i libri di astronomia. Posizionato a 1,5 milioni di chilometri dalla Terra, i suoi specchi a infrarossi riescono a vedere attraverso nubi di polvere cosmica che bloccavano i vecchi telescopi. Sta letteralmente guardando indietro nel tempo, fotografando galassie nate subito dopo il Big Bang e analizzando l'atmosfera di esopianeti lontani per cercare acqua e segni chimici di vita. Forse la risposta alla domanda «siamo soli?» si nasconde proprio tra i suoi dati. Ma per ora torniamo sulla Terra e ascoltiamo la musica di Radio Diffusione Follonica. Un saluto a tutti voi da parte di Stefano Donnini.

0: È di nuovo Speakers Slot Machine insieme a Gino. Ancora tante curiosità e stamani parliamo della nostra bellissima regione. Fantastica la Toscana. Non è solo una regione, è quasi un brand mondiale di bellezza. Tra le varie province di questa bellissima regione parliamo della Silicon Valley del Medioevo. Nel Rinascimento Firenze non era solo arte, era il centro finanziario del mondo. Il fiorino d'oro, introdotto nel 1252, divenne la valuta di riferimento per il commercio internazionale, un po' come il dollaro oggi. Il potere economico dei Medici ha permesso di finanziare geni come Leonardo e Michelangelo. Adesso la musica prosegue, qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi. Soulful House, aperitivo,
3: musica. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: esatta.
1: Sono le 11 e 34 minuti.
2: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
3: La leva è stata nuovamente azionata e la Speaker Slot Machine si è fermata su di me. Una buona giornata a tutti da Paolo Agostini. Voglio parlarvi in questo appuntamento di un luogo magico e leggendario, ovvero dei resti del romitorio di Santa Petronilla. Per raggiungere questo rudere bisogna risalire i sentieri che partono da Pian d'Alma. Qui tra Lecci e Sughere riposano i resti di quello che nel Medioevo era un centro di potere e cura legato a una delle figure più misteriose del cristianesimo. La leggenda di Santa Petronilla è la più affascinante dell'angiografia romana. Si diceva che fosse la figlia biologica di San Pietro, anche se gli storici propendono per una figlia spirituale. Dotata di una bellezza straordinaria, Petronilla fu chiesta in sposa dal nobile romano Flacco. Per non tradire il suo voto verso Dio, lei chiese 3 giorni di tempo, pregò intensamente e al terzo giorno morì miracolosamente prima che Flacco potesse portarla all'altare. Ma perché questo romitorio è dedicato a lei? Si racconta che alcuni monaci in fuga dalle invasioni per diffonderne il culto portarono alcune reliquie proprio in questo angolo remoto della nostra Maremma. Storicamente il sito era gestito dai potenti monaci dell'abbazia di San Salvatore sul Monte Miata. Non era solo un luogo di preghiera, ma anche una vera stazione sanitaria. Si dice che nei pressi del romitorio ci fosse una fonte considerata miracolosa per curare la malaria. I viandanti e i pellegrini si fermavano qui per pregare la santa e bere l'acqua curativa prima di continuare il loro viaggio. Oggi del monastero restano solamente i muri perimetrali e l'abside, che sembrano quasi ossa di un gigante mangiate dalla foresta. È un luogo carico di energia dove il silenzio del bosco sostituisce le preghiere dei monaci. Se avete intenzione di visitarlo, vi consiglio scarpe comode e un buon GPS, perché alla santa ama farsi cercare. E adesso la musica prosegue ancora qui su RDF e appuntamento di nuovo alle prossime Speaker Slot Machine.

tutti, arriva un altro appuntamento con la Speaker Slot Machine ed ha scelto me, sono Alberto Serpi. 30 anni fa, per la precisione il 26 giugno del 1996, il mondo della musica è cambiato per sempre. Con l'uscita di Wanna Be, le Spice Girls hanno dato vita ad un fenomeno culturale senza precedenti. Questo singolo d'esordio, caratterizzato da un ritmo trascinante, ha raggiunto la vetta delle classifiche in 37 paesi, diventando il singolo di debutto femminile più venduto di sempre. Victoria, Mel B, Mel C, Emma e Jerry non solo hanno creato una canzone, hanno lanciato anche un movimento culturale, il concetto di Girl Power, diventato un mantra per un'intera generazione di giovani donne, influenzando moda, atteggiamenti e aspirazioni. Nel Regno Unito il brano è rimasto al numero uno per 7 settimane consecutive, segnando l'inizio di una nuova era nel mondo della musica. Vi lascio alla musica di RDF Web Radio. Buona giornata da Alberto Serpi.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. È stato trovato il sub scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano ancora le due persone che erano a bordo. Un giovane operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, incensurato, è stato colpito a morte stanotte davanti alla sua abitazione a Napoli da una persona che gli è esploso un colpo di pistola al torace da distanza ravvicinata, forse per una lite al calcetto. La vittima non avrebbe alcun legame con ambienti criminali. E tragedia ieri sera nella frazione Pieve di Coriano del comune di Borgo Mantovano, dove un uomo di 54 anni è stato trovato morto all'interno della sua abitazione distrutta da un rogo. Un altro uomo, sempre di 54 anni, è stato invece investito e ucciso da un'auto la notte scorsa mentre si trovava a bordo di un monopattino a Brindisi. L'Iran chiude alla IEA no agli ispettori nucleari. Nella notte il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, aveva chiarito che lo stretto di Hormuz, nel rispetto delle norme internazionali, sarà gestito dall'Iran. Ghalibaf sostiene che è stato anche raggiunto un accordo con gli Stati Uniti per lo sblocco di 12 miliardi di dollari di fondi iraniani. Italia nella morsa di un caldo anomalo e rovente. Dopo il dominio dell'anticiclone Cerberus, nei prossimi giorni assisteremo a un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con l'arrivo dell'anticiclone africano Caronte. Escalation termica: entro il fine settimana verranno frantumati numerosi record storici mensili. Oggi 15 città da bollino rosso. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino o pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21:00.

0: cugina poi?
1: Fritturina!
2: Guarda tua cugina!
3: Buono, prego,
2: No, ma si serve, eh!
4: Radio Diffusione Folclorica, ora esatta!
5: Sono le 12:28.
6: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
5: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
6: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21,

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

facciamo tutto. Ignition sequence start. 6, 5,

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Saluto dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu ha ringraziato gli Stati Uniti per il sostegno, sottolineando di volere l'autonomia negli armamenti, mentre con Teheran avverte non è ancora finita. Nella notte il capo negoziatore Galibaf ha annunciato il totale controllo futuro sullo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti allentano le sanzioni e concedono la vendita del petrolio all'Iran. È stato trovato il SUV scappato ieri sera a un posto di blocco, dando così vita all'inseguimento, poi terminato con la morte di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale di 39 anni che si è schiantato in moto a Milano mentre cercava di fermare i fuggitivi. Si cercano le due persone che erano a bordo. Gli dicevamo di rallentare e lui andava a tutta velocità. Così i ragazzi sopravvissuti all'incidente avvenuto domenica all'alba a Senago, Milano, nel quale sono morti i 3 ragazzi che viaggiavano su un'auto insieme ad altre 6 persone, tra le quali il conducente 19enne Gabriele Popovici, accusato di omicidio stradale plurimo aggravato dall'abuso di alcol. L'Europa è nella morsa dell'AFA, in Italia la situazione è critica, con 15 città da bollino rosso, domani si arriverà a 16. 40 gli annegati in Francia mentre cercavano di rinfrescarsi dall'inizio del weekend scorso. Venerdì la Germania potrebbe battere il record finora registrato per giugno, con temperature fino a 40 gradi. Calcio e mondiali 2026 continuano, oggi scenderanno in campo altre 8 squadre, 2 del gruppo K e altre 2 del gruppo L. Alle 19 sarà il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, impegnato contro l'Uzbekistan. Alle 22 Inghilterra-Ghana, nella notte a 1 si giocherà Panama-Croazia, seguita poi alle 4 da Colombia-Congo. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In A11 invece possibili disagi per un veicolo in fiamme tra l'allacciamento con la 1 e Sesto Fiorentino in direzione Firenze. In Fipili si segnala che a causa di lavori fino alle 22 di stasera rimarrà chiuso lo svincolo di Empoli in entrata in direzione Firenze. Treni per i lavori a Ponte Alpino dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, circolazione ferroviaria sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte-Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Sarà attivo un servizio bus e navetta gratuito ad alta frequenza da Firenze-Campo di Marte verso il centro. Ulteriori dettagli sui siti di Regione, Comune, Città Metro e sul sito del gestore. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: le 13 e 19 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. La web radio che accende la città.
1: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume, la festa.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile, di 39 anni. Con lui è stata fermata anche una seconda persona. Onore a Francesco, servitore dello Stato, il messaggio di cordoglio della Premier Meloni. Via libera dell'Aula della Camera al piano casa con 165 voti a favore, 117 contrari e 5 astenuti. Il provvedimento che ora passa al Senato punta tra le altre cose alla realizzazione di un programma straordinario nazionale di recupero e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e sociale. Proseguono i colloqui tra Washington e Teheran in Svizzera, istituiti gruppi di lavoro sul nucleare e sanzioni. Gli Stati Uniti allentano intanto le sanzioni e autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano. Galebaf annuncia lo stretto di Hormuz sarà gestito dall'Iran. Il premier israeliano Netanyahu archivia intanto l'asse con Trump. Grazie agli Stati Uniti, ma voglio l'autonomia sugli armamenti. E con l'Iran, avverte, non è finita. Le autorità messicane hanno sequestrato 24.400 litri di metanfetamina liquida nello stato di Sinaloa, in quella che il Ministero della Difesa ha definito la seconda più grande operazione della storia del paese, in manette un membro del cartello del Pacifico. Nel 2024 sono emigrate dall'Italia 141.056 persone, il valore più alto degli ultimi 10 anni, lo si legge nel rendiconto sociale dell'INPS. Il saldo migratorio è positivo per 106.218 unità, mentre il saldo demografico complessivo resta negativo. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile, soleggiato e molto caldo. Nel pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento alle pianure adiacenti. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al centro, stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Abruzzo. Temperature stabili con massime tra 34 e 38 gradi. Al sud, soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi in locale estensione all'area tirrenica, temperature stabili con massime tra 31 e 36 gradi.

Poker Slot Machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.

0: tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23:00. Alzate

0: trasmissione folclorica. Ora esatta.
1: Sono le 14:57.
2: Il passato ha un nuovo ritmo.
3: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
2: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume. La

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente dell'auto che ieri ha causato l'inseguimento in cui è morto l'agente della polizia locale milanese Francesco Imprezzabile. Fermato anche un altro uomo. La procura di Milano ipotizza i reati di omicidio stradale e fuga pericolosa. Questa notte un operaio 21enne incensurato è stato ucciso da un proiettile al torace mentre era sotto casa a Napoli. La sparatoria è avvenuta nei pressi della sua abitazione nel quartiere Miano. La vittima si chiamava Lorenzo Spasiano. Il colpo sarebbe stato esploso da uno sconosciuto da distanza ravvicinata. La Camera ha approvato con 165 voti favorevoli, 117 contrari e 5 astenuti, il decreto recante disposizioni urgenti per il piano casa. Il testo passa al Senato per la seconda lettura. A margine dell'Assemblea Farmindustria, il vice premier Tajani commenta: una buona notizia per gli italiani. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso. Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. Tornata in campo per la prima volta dopo il problema al piede a Roland Garros, Jasmine Paolini viene eliminata al primo turno del torneo di Eastbourne. Sconfitta in 2-7 contro Tatiana Maria, grande esperta della superficie. Paolini parte bene ma poi commette troppi errori contro il gioco peculiare della tedesca. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 363 tra Monte San Savino e Arezzo. Sempre verso Bologna, rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 verso Firenze, rallentamenti per un veicolo fermo tra Pistoia e Prato Ovest. Sulla Fipili verso Firenze, code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Si ricorda che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio, la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte, Firenze Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Il passato ha un nuovo ritmo.
1: Sintonizzati su Radio Diffusione Follonica per 70, 80, 90 Remix Selection. I grandi classici che hanno fatto la storia, remixati per farvi ballare.
0: Vi aspettiamo ogni martedì, venerdì e domenica dalle 21:30 alle 23. Alzate il volume.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: sono le 15 e 53 minuti.
1: Alza il volume del tuo aperitivo.
2: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
1: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Sono in isolamento e sorvegliati a vista nel carcere di Sulmona Vincenzo Esposito, 46 anni, e Marco D'Acunto, 62, rispettivamente compagno e padre di Valentina D'Acunto, la donna arrestata nell'ambito dell'inchiesta sulla scomparsa delle due sorelline, allontanate dalla casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate domenica sera a Formia. È stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza il presunto conducente del SUV che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Fermata anche una seconda persona. La procura di Milano esclude al momento che ci sia stato uno speronamento. Un anno di reclusione, pena sospesa, e 2 anni senza patente. È questa la condanna patteggiata da Vivian Spohr, la manager tedesca che nel luglio 2025 investì e uccise a Porto Cervo la 24enne Gaia Costa. Spohr era accusata di omicidio stradale. La ragazza stava attraversando sulle strisce. L'AFA sferza l'Europa con temperature record di 40 gradi, mentre aumenta il bilancio delle vittime con una nuova tragedia in Francia, dove 2 bimbi di appena 2 e 4 anni hanno perso la vita nell'abitacolo infuocato dell'auto della mamma, parcheggiata nel garage di famiglia. Gennaro Gattuso è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio, per l'ex CT dell'Italia contratto biennale. Settimana decisiva per la firma di Allegri col Napoli, dopo la rescissione col Milan. Si delinea il quadro delle panchine in Serie A, restano soltanto altri 2 allenatori, Napoli e Monza, da annunciare. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
1: Sei triste.
0: Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiatori,
0: con il corteggiamento. Mi manca il corteggiamento.
1: Ma
0: quello
1: corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco.
1: Devi calmare, rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.

0: Sono le 16 e 43 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita a Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco quando ha perso il controllo della moto ed è caduto. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Quello di Giulio Regeni è un corpo spezzato dal dolore ed è per questo che il regime egiziano non ha voluto indagare, ha scelto di coprirli. Così il procuratore aggiunto di Roma nella requisitoria del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, imputati 4007 egiziani. Il presidente russo Putin e quello bielorusso Lukashenko prevedono di avere contatti a breve per discutere delle minacce del leader ucraino Zelensky di intervenire contro la Bielorussia se non smantellerà i sistemi ripetitori che a suo parere vengono utilizzati per guidare gli attacchi dei droni russi. Europa nella morsa dell'AFA, troppo caldo anche per la Tour Eiffel. Lo storico simbolo di Parigi ha chiuso a causa delle temperature molto elevate che incombono sulla capitale da alcuni giorni. L'anticipo della chiusura, che avviene normalmente un quarto d'ora prima dell'una di notte, è stata annunciata dalla società che gestisce la torre. Il tennis dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi. L'azzurro, dopo aver superato le qualificazioni, viene eliminato dal britannico Halsey in 2 set. Fuori anche Jasmine Paolini. Alle 17 scenderà in campo Bellucci contro il francese Humbert, testa di serie numero 6 del tabellone. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 2 chilometri di coda in diminuzione per un incidente adesso risolto al chilometro 363 tra Monte San Savino e Arezzo. In direzione Roma, rallentamenti per una perdita di carico tra Firenze Sud e Incisareggello. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Si ricorda che dalle 23 di domenica 5 alle 4 di venerdì 10 luglio la circolazione ferroviaria resterà sospesa sulle tratte Firenze-Campo di Marte, Firenze-Rifredi e Firenze-Campo di Marte-Firenze-Santa Maria Novella. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio!

0: le 17 e 4 minuti.
1: Va bene, e ci siamo però in diretta, eh? 17:04, vabbè, qualche minuto di ritardo, grazie, abbiamo dato la linea sia alle notizie e naturalmente anche al traffico, importantissimo in questo periodo. Bene, questo pomeriggio siamo in diretta qui proprio dallo studio di Radio Diffusione Follonica, Stefano Donnini che vi tiene compagnia insieme
2: a Luca Grossi.
1: Ciao Luca.
2: Ciao.
1: Benvenuto,
2: ciao
1: tra noi, e benvenuto anche a Radio Diffusione Follonica, e che naturalmente farà parte del nostro staff.
2: Beh, Stefano, non sai quanto sono felice di far parte di questa famiglia.
1: Bene, bene, sono contentissimo e mi fa piacere questo tuo entusiasmo, perché così no, addirittura no, con questo caldo, con i peli.
2: Sì,
1: Bene, bene, sono contento. Quindi dai, raccontaci qualcosa.
2: Ma guarda, ascolta,
1: tanto la musica intanto sta andando Coldplay sotto. Cioè,
2: innanzitutto, grazie a te, insomma, il contatto che abbiamo avuto. Non voglio usare parole un pochino troppo grossolane, ma si realizza un sogno. Cioè, venire in radio per me, fin da piccolo, quando ascoltavo RDF, quando trasmetteva da dentro l'Ilva, era un sogno di poter entrare in uno studio.
1: È successo, guarda, a me quando nell'86, parliamo di quell'anno là,
2: anche in diretta, quindi voglio dire, è un'emozione veramente importante, non vedevo l'ora di poter entrare in questo studio per parlare, per raccontare, per vivere, certo, in studio la radio.
1: E fare compagnia ai nostri ascoltatori, che in questo momento sono tantissimi, perché veramente ci stanno ascoltando in questo periodo, che poi è un periodo estivo di Follonica, quindi anche le persone che vengono qua a trovarci saranno liete di fare amicizia con noi, con la Radio Diffusione Follonica, con te e con me e con tutti gli altri speaker che tengono compagnia a questa radio. Quindi vogliamo dare qualche informazione, numero telefonico, queste cose qua, almeno così, eccolo,
2: vediamo se ho studiato.
1: Dai,
2: quindi il numero di telefono è 328-086-9040.
1: Perfetto. E poi ci sono la nostra app completamente gratuita che potete scaricare sia da iOS e naturalmente anche da questo lo dico io, non c'è scritto da nessuna parte, e anche dall'Android, dove naturalmente è completamente gratuita, potete avere sul telefono e su tutti i vostri device la nostra emittente. Quindi mi sembra siamo a posto. Per il momento abbiamo rotto il ghiaccio?
2: Sì, sì? abbiamo rotto il ghiaccio.
1: Intanto Coldplay, così poi continuiamo ancora con la musica di Radio Diffusione Follonica.
2: Ok,
1: grazie Luca.

ho detto abbiamo rotto il ghiaccio anche se è un caldo terribile perché segnava 32 gradi, quindi insomma abbiamo ascoltato i Coldplay con Adventure of a Lifetime. Questa era la prima canzone sempre presente nei miei programmi, quindi giusto così. E andiamo avanti con la musica di Madame, questa anche questa è una novità del 2026. È Mama.

0: Bene, ricordiamo che questa è Radiodiffusione Follonica e siamo in compagnia questo pomeriggio di Stefano Donnini e Luca Grossi. Vai Luca, ancora.
1: Ma guarda, ascolta, io a dire la verità ho studiato,
0: Hai studiato?
1: Sì, ho studiato, quindi non avrò studiato per prendere 10, ma sicuramente per prendere la sufficienza, quindi...
0: Ma io sono abbastanza, insomma, vedo che insomma sei già sul 6, diciamo.
1: Così. Ah, grazie, sì, già, come a scuola.
0: Però può andare più avanti.
1: Vabbè, ci provo. Beh, è molto interessante anche come esperienza, insomma, spero di poter anche continuare, vediamo un pochino l'evolversi della situazione, l'evolversi anche dell'estate.
0: Sì, l'estate poi qui dobbiamo dare per così i nostri ascoltatori, quindi andiamo con Aperture Airy Styles.

0: Bene, siamo tornati nuovamente in diretta, non è che ce ne siamo andati, siamo qua sempre allo studio di Radio Diffusione Follonica, ancora Stefano Donnini e Luca Grossi che vi tengono pomeriggio insieme fino alle ore 18, quindi insomma abbiamo un altro po' da stare insieme. Quindi ora andiamo avanti con la musica, anzi facciamo due chiacchiere che insomma eccoci qua e mettiamo un po' di musica per fare due chiacchiere, Luca. Questa settimana, la settimana scorsa Follonica ha avuto un grandissimo risalto credo per quanto riguarda l'immagine, perché insomma con quella trasmissione che Sky ha fatto qua in piazza mi sembra abbiamo avuto Follonica al centro dell'attenzione.
1: Ma sì. Sono d'accordo, è stata una bellissima esperienza per il comune di Follonica, credo per tutti i cittadini, perché è una manifestazione innanzitutto non fine a se stessa, cioè nel senso una data del tempo come possono essere anche altre manifestazioni magari di una serata o di un giorno, stavamo parlando appunto ne so della Tirreno di Adriatica,
0: sì, sì, sì, è vero, anche quella c'è un bel risalto, però questa è stata
1: questa veramente... insomma tutte le sere, al di là del fatto che era una diretta e quando la diretta è sempre una cosa interessante perché parte sempre molto prima la diretta. Sì. Però sono cinque serie di fila dove è stata presentata, sì, una bella cartolina della nostra cittadina.
0: Poi Follonica vista in TV sembra proprio un'altra cosa, io almeno da piazza vedevo, sembrava di essere proprio a Miami, qualcosa del genere, la sera con il drone, con la nostra bella ruota illuminata, e poi insomma, Follonica è bella anche senza altre cose, però hanno fatto veramente una bella.
1: Guarda Stefano, le riprese fatte con i droni hanno dato veramente una svolta.
0: È vero.
1: Perché si riesce a fare delle riprese spettacolari rispetto ai servizi magari sul posto, quindi le visioni dall'alto, le visioni notturne, visitare luoghi. Certo, siamo stati anche bravi a coinvolgere parti, diciamo sì, non proprio di Follonica, però sì, abbiamo fatto una promozione del territorio.
0: Sì, Follonica
1: diciamo sì.
0: Ha fatto veramente una bella figura, insomma.
1: Certo. Vabbè, sì, sì.
0: Come ho detto, Follonica non fa figura da sola perché non ha bisogno di... Però così è stata presentata, poi Sky non è che sia l'ultimo arrivato, presentata in maniera veramente eccezionale, quindi è giusto così, è stato delle belle serate, come hai detto te anche il prima delle trasmissioni, perché sono stato anch'io lì fuori, insomma è bello anche vedere come viene organizzata una trasmissione televisiva, e credo che speriamo anzi che Follonica abbia queste occasioni in futuro.
1: Speriamo, io il calcio mercato Sky l'originale ogni tanto lo guardavo così anche di sfuggita, e devo dire che la partecipazione che ho visto a Follonica, ma non perché gioco in questa squadra qui, perché è così, non sempre c'è stata tanta gente anche fuori dalle poltrone, mi diceva il buon Alberto Caturelli che si occupava sì. Appunto dei posti a sedere, era disperato perché non sapeva dove mettere le persone.
0: Sì, la partecipazione è stata tanta, e come ho detto la visibilità per Follonica è stata veramente bella veramente, quindi sì. Un'occasione che abbiamo sfruttato bene, e speriamo ho detto che Follonica abbia queste possibilità di avere, cioè di essere al centro diciamo dell'attenzione, perché insomma ce lo meritiamo, anche perché Follonica è bella credo. Il nostro mare e la nostra spiaggia, insomma il tutto credo che sia qui alla portata di tutti, sì. Alla portata delle persone che vengono a trovarci, che vengono qua a fare la vacanza o che stanno o come noi che stiamo qua, perché noi ce la godiamo sempre, perché a me piace anche d'inverno,
1: certo, il mare d'inverno, come diceva Enrico Ruggeri,
0: la famosa canzone di Enrico Ruggeri, quindi credo insomma hanno fatto un bel lavoro,
1: sì. Quindi bene. Sì, ma sentiamoci anche parte di questa cosa,
0: certo.
1: Dai, abbiamo fatto un bel lavoro. Comunque sia è una cosa bella, interessante, poi vederla dal vivo fa sempre una cosa un momento particolare, sì. Dietro si è visto un gran lavoro, un gran professionismo, tecnici che giravano, audio, cabine di regia,
0: anche chi ha veramente condotto è stato eccezionale. la conduzione è quella di chi si parla. Vabbè, ci potevamo mandare anche noi, assolutamente, credo, sul palco, e credo che facevamo anche noi la nostra figura. Vabbè, prossima anno possiamo farla anche noi.
1: Chi lo sa, proviamo, locale.
0: Proviamoci. Proviamoci. Bene, dai, abbiamo fatto due chiacchiere, andiamo
1: sì,
0: avanti. E vi ricordiamo ancora il nostro telefono, numero telefonico per chiunque volesse contattarci anche per una dedica o qualche cosa.
1: Il 328 086 9040.

0: abbiamo ascoltato anche H7 con LDA, i due ragazzi con questo Santa. Abbiamo così il tempo giusto per ricordarvi lo spot, anzi della canzone dei ricordi più belli. Quindi pronti con il 328-086-90-40, mi immagino.
1: La canzone dei tuoi ricordi più belli.
2: Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328-086-9040.
0: Quindi chi si aggiudicherà per primo questa, la nuova canzone puro che alla Ricordi del Cuore al 328-086-9040? Quindi mi raccomando, pronti con il ditino. Poi vi faremo ascoltare chi la dedica, anzi, è la canzone che

0: La canzone dei ricordi più belli è quella che Antonio da Piombino ci ha richiesto.
1: A proposito di territorio.
0: A proposito di territorio ci ha richiesto al 328-086-9040. Naturalmente la canzone dei ricordi più belli è Alvaro Soler con
1: La cintura.

Abbiamo ascoltato anche Alvaro Soler con la cintura. Era Antonio da Piombino che lo ha richiesto alla canzone dei ricordi del cuore, noi l'abbiamo accontentato. Quindi un saluto a tutti i piombinesi, diciamo così, del nostro territorio, dai. E quindi siamo giunti alle 17:35 minuti a Radio Diffusione Follonica e proseguiamo ancora con la musica, prima un jingle. Radio

0: correva l'anno 2025 quando Cesare Cremonini ha inciso, ora diciamo così, come i vecchi tempi, queste ragazze facili, va bene, anche
1: un evergreen,
0: un evergreen. Bene, continuiamo con la musica che fa da contorno a questo pomeriggio caldo di martedì 23 giugno, perché veramente caldo, eh? Qui, qui stiamo bene perché abbiamo l'aria condizionata.
1: Ci stare tutto il giorno.
0: Non è vero, non è vero, non venite a, no, venite a trovarci, ma non c'è l'aria condizionata. C'è un bel ventilatore, ma non quello. È James Blunt quello che è già in sottofondo, questa 1973.

0: correva l'anno 1973, questa era James Blunt. Andiamo un po'.
1: Eri nato, Stefano?
0: Nel 73 sì. Purtroppo sì, purtroppo sì. Anche te, credo.
1: Sì, ma non si
0: era
1: ancora
0: PC, era 5
1: non si andava a scuola.
0: Non si andava a scuola. Vabbè, comunque sì, ero nato. Si parla un poco più là. Siamo vecchi? No,
1: no, no, siamo io, maturi.
0: Io mi sento giovane dentro, quindi va bene così.
1: Facciamo la radio.
0: Appunto, chi la fa a quest'età la radio? Anche perché quando ero piccolo io dicevo quelli che hanno più di 50 anni erano vecchi. Ora io ce l'ho io più di 50, ma io no, non,
1: no,
0: mi
1: non,
0: torna,
1: niente.
0: Non mi torna un granché.
1: Una bugia storica.
0: Una bugia storica, Vabbè, a parte gli scherzi, ma insomma, comunque è così, io la vedo in questa maniera. Quando ero giovane, dicevo, i cinquantenni erano vecchi. Vabbè, lasciamo stare. Bene, parliamo di qualcosa che avverrà in questa settimana, che è già partito anche settimana scorsa con Michele Nannini. E questa settimana invece sarò io a condurlo. Giovedì pomeriggio avremo qua in studio con Follonica On Air, dove abbiamo così aperto la nostra radio a tutte le associazioni, sia di volontariato che di
1: del territorio,
0: del territorio, dove così diamo spazio alle persone che fanno queste associazioni, perché a volte sono nel sottobosco, diciamo, che nessuno sa niente, è giusto che dare un risalto a queste associazioni, che Follonica ne ha una marea, veramente tante,
1: di ogni.
0: E quindi giovedì, come ho detto, saremo qui insieme nel pomeriggio dalle 17 in poi con l'ASD Follonica Basket, che daremo spazio sia al presidente che all'allenatore di parlarci un po' di questo sport, che anche questo a volte, non ti dico, è a margini, però comunque è un po' lasciato un po' così da parte. Quindi è bene che Follonica, le persone che ci ascoltano abbiano questa possibilità di conoscere queste associazioni.
1: Sì, il basket ormai da anni è una buona realtà, insomma, fornisce un'alternativa valida. Poi Follonica è anche una città dello sport, perché grazie agli impianti che abbiamo ci sono tantissimi sport che i ragazzi possono fare e poi sviluppare da adulti, e il basket è una di quelli.
0: Ho
1: il piacere di conoscere direttamente l'allenatore, quindi
0: anch'io lo conosco molto bene. Se salutiamo, se ci sta ascoltando, sicuramente il nostro Giuliano.

0: anche quelle sono tantissime.
1: Stefano, mi raccomando, Giuliano, domande pertinenti.
0: Va bene, gli manderò prima le domande, così almeno è tranquillo e non arriva impreparato. No, sono sicuro che è preparato anche.
1: Assolutamente.
0: Quindi, però, è bene che così è Giuliano, con il presidente anche del Follonica Basket. Quindi saremo così una bella. Credo sia venga un bel programma, una bella cosa per far conoscere il basket.
1: Sono convinto, perché se rientra poi in una programmazione di RDF di durata, e quindi verranno coinvolte tutte altre associazioni sportive e non, sarà molto, molto interessante portare a conoscenza realtà che spesso, come hai detto giustamente te, non sono abbastanza valorizzate, ma soprattutto sono fatte da persone che
0: danno il tempo, danno tanto tempo di volontariato,
1: e spesso gli ritorna indietro anche qualche fastidio, qualche problemino.
0: È vero. Le soddisfazioni sono tante. Noi io e te lo sappiamo, perché facciamo parte di una di queste associazioni, lo possiamo dire, la Croce Rossa, e quindi la soddisfazione a volte è veramente tanta, perché aiutare le persone è una cosa, credo, non abbia prezzo.
1: Non ha prezzo.
0: Quindi mi fa piacere anche condividere con te questa cosa, perché insomma, oltre alla radio abbiamo anche un'altra cosa insieme, in comune, e saremo con Antonio Bellini, quindi il presidente della Croce Rossa. Anche con lui avremo l'opportunità di parlare e quindi di far conoscere, anche se la Croce Rossa a Follonica la conoscono tutti, però è giusto che sia anche dalla popolazione conosciuta in maniera proprio più diretta e nei particolari.
1: Ah, per inciso, anche Antonio nel 73 era nato,
0: Anche lui è ancora un po' qualche anno più vecchio di noi, quindi ora, abbiamo fatto le scarpe a tutti quest'oggi, se ci ascolta,
1: presidente, ti vogliamo bene.
0: Sì, sicuramente è il nostro presidente, quindi va bene. Quindi abbiamo ricordato questa cosa, quindi ricordiamoci tutti, quindi mi raccomando, giovedì dalle 17 avremo la SD Basket Follonica che sarà qui con noi, quindi ascoltateci in tantissimi, mi raccomando.
1: Bene.
0: Anche te ci ascolti, vero?
1: Assolutamente.
0: Ancora musica di RDF.

0: Abbiamo ascoltato qualcosa di eccezionale, eh? Era lei, Tina. Era Tina. Non è una Tina qui davanti, è Tina Turner.
1: Lei.
0: Lei. Vabbè, eccoci qua comunque. E siamo in vena di saluti? Siamo giunti
1: ci
0: quasi
1: siamo.
0: A salutarci, Luca. È passata veramente veloce questa ora insieme.
1: Io, Stefano, ti ringrazio tanto. Innanzitutto
0: io
1: di avermi
0: ringrazio prima,
1: invitato.
0: Voglio ringraziare te che sei venuto e che fai parte della nostra grande famiglia, diciamo così, della radio. Quindi mi fa molto molto piacere.
1: Bene, mi fa piacere, mi ha fatto tanto piacere. Abbiamo parlato un po' delle nostre cose e
0: sì,
1: speriamo
0: di essere della
1: stati...
0: nostra età, ma non so se è qualcuno interessato, però sì, vabbè, spero di sì.
1: Ormai è andata.
0: Ormai è andata, no. L'abbiamo detto, quindi
1: bene, dai, speriamo di rivedersi, di fare
0: sì,
1: anche
0: sicuramente.
1: Molto piacere.
0: Bene, per il momento allora diamo la linea alla nostra regia, perché naturalmente fra pochissimi minuti avremo ancora il flash per quanto riguarda le notizie, e poi avremo invece che il traffico abbiamo il meteo, quindi credo che nel meteo non abbiamo tanto bisogno di sapere com'è.
1: Potremmo farlo anche noi.
0: Però questo è quello che andrà in onda fra pochissimo. Intanto vi ringrazio di essere stati qui all'ascolto di Radio Diffusione Follonica e una calorosa buona serata. Calorosa nel senso proprio vera,
1: esatto.
0: non volevo dire
1: affettiva.
0: Quella, però ormai mi è venuta. E Luca, ti ringrazio ancora.
1: Grazie
0: e da Stefano Tonini è tutto.
1: E buonasera da Luca Grossi.
0: Ciao a tutti, buona serata.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Allerta nel Regno Unito, in Spagna e Germania con temperature destinate a sfiorare i 40 gradi. In Francia 40 morti per annegamento dal 18 giugno. E tra le vittime che erano in cerca di refrigerio ci sono molti giovani. L'OMS dice ondata di calore in Unione Europea è un'emergenza sanitaria. Ma l'ondata di caldo non lascia respirare neanche l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. Morte Francesco Imprezzabile. La Procura di Milano esclude dai primi accertamenti che ci sia stato uno speronamento durante l'inseguimento costato la vita all'agente di polizia locale che inseguiva un'auto in fuga da un posto di blocco. Aperto un fascicolo per omicidio stradale. Nel 2025 l'importo medio delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti è stata in media di 1876,1 euro al mese, ma per le donne si è fermato a 1491,7 euro, meno 34%. La differenza sfiora il 45% per pensioni di vecchiaia nei dipendenti privati. In totale, nel 2025, 15.435.694 di pensionati, uomini il 48,1%, donne il 51,9%. Il tennis, Lorenzo Sonego viene eliminato agli ottavi dell'ATP 250 di Maiorca. Il tennista torinese cede al numero 51 del mondo, Kecmanovic, con il serbo che si impone in rimonta. Dura meno di un'ora e mezza il torneo a Eastbourne di Matteo Arnaldi, l'azzurro viene eliminato dal britannico Hussey. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.

d'estate insieme a te. Oggi parliamo dell'incubo collettivo più atteso dell'anno, le vacanze estive. Quel magico momento in cui milioni di italiani decidono di partire esattamente nello stesso identico secondo, trasformando l'autostrada in un mega parcheggio a cielo aperto sotto i 40 gradi.

Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, di entrare nella nostra community, di scaricare l'app, di metterci il cuoricino.

0: Esodo e contro Esodo, le cronache di un'estate disperata, la puntata di oggi. Analizzeremo i professionisti del barbecue in corsia d'emergenza e i geni dei bagagli millimetrici.
1: Stessa spiaggia, stesso mare.
0: Scaldate il climatizzatore, iniziamo a sudare con un super tormentone. Baby K, voglio ballare con te.
2: No.

Il primo dramma si consuma di notte nei garage per caricare la macchina, una sfida che farebbe impallidire i campioni di Tetris. I mariti che tentano di far entrare, sfidando le leggi della fisica, tra i sedili le valigie rigide, il passeggino, la borsa frigo, l'ombrellone e la cuccia per il cane. Tutto per una settimana a Rimini. Potremmo chiamarla la fisica quantistica del bagagliaio, ma c'è sempre il problema finale. Quando pensi di aver finito, arriva la moglie, con la pianta di ficus da salvare. Che fai? Non te la porti? La pianta in vacanza?

avete caricato la macchina? Vi aspetto all'autogrill. Scriveteci dall'autogrill. Eh sì, perché nel viaggio dell'esodo c'è anche lo stress da autogrill.

Ermanno da Bologna ci scrive dall'autogrill: sono bloccato da un'ora, ho fatto 30 minuti di fila per un camogli e non trovo più la macchina perché sono tutte grigie. Ma lo sapevi che l'autogrill non era un punto di ristoro, era un'arena di Hunger Games? Compra una cartolina, un biglietto della lotteria, un vassoio di rustichetti, inizia a camminare sperando che il tuo telecomando apra qualche auto. Siete partiti col bollino nero o col bollino verde?

0: state ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
1: E quando la protezione civile dice bollino nero, non partite, l'italiano medio cosa fa? Fantastico, una sfida, partiamo tutti. Alle 6 del mattino tutti lì al casello a guardarsi in cagnesco da un finestrino all'altro, come se stesse per scattare il Gran Premio di Monza.

gridare mare forza 9 o rum e cocaina mentre si è bloccati nel traffico con 38 gradi fuori spezza la monotonia del viaggio, trasformando virtualmente la vostra macchina in una pista da ballo.

Maracaibo 1981, Lu Colombo. Questo perché con la macchina voi state andando tutti quanti al vostro paese.

Serena Brancale, Levante, Delia, al mio paese. Dove si girano tutte le case dei parenti, se no qualcuno si offende.

Bronzatissima. 1963, quello era il tormentone di quell'anno. Mi chiedo come fai. Edoardo Vianello, questa è la versione di Brusco. Restare dove stai. 1963, gli anni del boom economico, tutti in 500, in 600, l'inaugurazione dell'autostrada del sole. Uffa, trovo la ressa al bar, la gente in fila che litiga, la folla si ribella, poi se prendo la palla. Poi ci sono quelle che non prendono l'autostrada ma i percorsi alternativi perché mio cugino ha suggerito la scorciatoia, vero Romina? Tira la pelle, la rende se... Romina è bloccata in una mulattiera in mezzo alle capre dell'Appennino. La tua dolcezza, ora a mio cugino. Basta, non ti do più retta. Ricorda al marito, lasciate perdere i cugini, accendete il GPS. Per ore al sole senza al...

viaggio. L'incanto sarà godersi un po' la strada. Non importa la meta, il bollino nero, le ore di coda. L'importante è muoversi con qualcuno, condividere un viaggio. Abbandonare la zona di comfort. Fai le valigie e chiudi casa. Ma con la temperatura giusta in macchina, perché se la mettete a 16 gradi, stile Siberia, qualcuno prende la cervicale.

The Colors, pronto, come va? E poi finalmente si arriva in spiaggia e si cerca parcheggio. C'è poi chi vuole risparmiare quei 15 euro, lo stabilimento costa troppo, e lascia la macchina con le quattro frecce sulla scogliera, vero Pippo? Pippo, attento che la macchina o te la porta via l'alta marea o il carro attrezzi del comune di Gallipoli. Uomo avvisato, mezzo salvato. Siete su Viaggiando Night and Radio Show con Saverio Lombardi in questo esodo e controesodo estivo radiofonico. Zucchero. Ma Pippo, che cosa fai?

Brano del 1987, rifatto nel 2004 con Tom Jones, quella Pippo Nasty Guy. Un tormentone generazionale.

In auto funziona anche come perfetto sfogo liberatorio contro gli automobilisti che ti tagliano la strada, che sbagliano la rotonda, che non usano le frecce. Quindi Pippo, paga quei 15 euro del parcheggio a Gallipoli. Se no ti tocca tornare in treno, eh.

Pensa, aver fatto 12 ore di viaggio per arrivare a Gallipoli in macchina, con le famose 3 ore ferme a Rimini e Riccione. E poi la macchina te la porta via il carro attrezzi, Pippo, dai, non si fa. Eh sì, perché dopo il nodo di Bologna, il primo stop, è il nodo di Rimini. Rimini e Riccione, dove le file sono lunghissime, come dicono The Giornalisti e Tommaso Paradiso, tutti a Riccione.

0: le navi salpano, le spiagge bruciano. Riccione dei giornalisti.
1: Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: E poi quando torni al paese, che non te la fai una tarantella?

Un pezzo ipnotico. Passionalità nel testo e la percussione tradizionale. Cece Barretta. Laura dice: dove l'hai trovato? L'ho trovato. Questo brano si lega molto bene alla foto iconica del passaggio in autostrada tra la Basilicata e la Calabria. Un po' come la foto a Roncisvalle del cartello Santiago 790 km. Non ti pozza amare, Cece Barretta. Stiamo tornando, ormai l'esodo è il controesodo. Se l'andata è tragica, il ritorno è un film horror. Tra poco ne parliamo.

me mi piace. La malinconia totale di chi ha la sabbia nelle scarpe, la pelle che si spella come una lucertola, il giorno dopo ti aspetta il capo ufficio. I bambini che viaggiano in silenzio piangendo dietro il guidatore.

iniziato il controesodo, siete tutti fermi e finisce la benzina o la batteria del vostro SUV, cosa fate? Semplice, non aprite il cofano guardando il motore con aria intelligente, tanto non siete meccanici e non risolverete nulla. Non camminate nella corsia d'emergenza, è pericoloso. Sdraiatevi sul sedile, accendete le quattro frecce, come dice Pippo, prendete la borsa frigo, iniziate a mangiare la parmigiana di melanzane che vostra madre vi ha fatto la mattina. Almeno morirete con lo stomaco pieno prima dell'arrivo del carro attrezzi. Toda gioia, toda bellezza.

In quest'ora di Viaggiando abbiamo trattato esodo e controesodo. Siamo partiti con Abbronzatissima, in coda con il bollino nero per combattere il caldo cantando Pedro e Maracaibo. Non c'era stanchezza, avevamo Pippo di Zucchero e Maschio di Annalisa a tenerci svegli. Poi un Pronto Come Va dei Colors, mentre eravamo sotto il sole di Riccione con dei giornali.

Ma ogni viaggio prevede un ritorno. Il controesodo si accende di nostalgia con le tarantelle di Cece Barretta e la poesia del mio paese, della Bracale. Qualcosa per curare la malinconia del rientro, perché dopo tutto il segreto di ogni estate è godersi il viaggio. Quindi allacciate le cinture, godetevi le vacanze e cercate di non scannarvi per un metro quadrato di spiaggia. Il viaggio continua tutte le estate, vi ricordo, con il meglio di Viaggiando.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'Europa è nella morsa dell'AFA. In Italia la situazione è critica con 15 città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Venezia, Verona e Viterbo. Domani si arriverà a 16 con l'aggiunta di Latina, oggi in arancione. Israele sta prendendo di mira deliberatamente i bambini palestinesi, un fattore chiave in quello che è diventato un genocidio in corso a Gaza. Così gli investigatori delle Nazioni Unite. La rappresentanza diplomatica di Israele all'ONU di Ginevra respinge le accuse e dice: il rapporto è una propaganda oltraggiosa e diffamatoria. L'Iran ha pienamente e completamente accettato ispezioni nucleari di altissimo livello per un lungo periodo di tempo. Il presidente americano Trump torna sui controlli a Yemen, siti iraniani, dopo le parole del vice Vance e le precisazioni di Teheran. Trump parla di onestà nucleare. Wimbledon 2026, dopo il primo turno maschile di ieri, avvia il primo turno di qualificazioni femminili. Passano 3 italiane su 5. Tyra Grant batte Preston per 6-1 2-6-6-4. Lucia Bronzetti batte Inglis 6-3 3-6-6-4. Stefanini batte l'argentina Giovannini 7-6 7-6. Fuori Lisa Pigato e Nuria Brancaccio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 verso Bologna, rallentamenti per un veicolo fermo sulle corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A11 code tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Veicolo in fiamme al chilometro 39 tra Chiesino Zanese e Montecatini Terme in direzione Firenze. Si segnala fumo in entrambe le direzioni ed è stata chiusa l'uscita di Montecatini Terme provenendo da Pisa. In A12 incidente alla barriera di Rosignano in entrambe le direzioni. In Fipili verso Firenze e code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci. In direzione mare rallentamenti tra Firenze Scandicci e La Strassigna, code tra La Strassigna e Montelupo Fiorentino e code a tratti tra San Miniato e Santa Croce sull'Arno. Code alle uscite di La Strassigna e Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze e di Cascina provenendo da Pisa. Ed è tutto, buon viaggio.
3: Radio diffusione follonica. La web radio che accende la città.
0: Porta radiodiffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città. Sei

0: di musica e simpatia. Radio Diffusione Follonica. Passa l'estate insieme a noi. Radio Diffusione Follonica.
1: Dai ritmo alla tua estate. Scarica la nostra app ufficiale da Google Play o Apple Store.

0: grande diffusione folklorica. Ora esatta.
1: Sono le 19 e 17 minuti.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, trasforma il tuo fine giornata in

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'ondata di caldo non lascia respirare l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro verrà distribuito fra gli altri partecipanti. Lo dice un'alta fonte europea vicina al dossier. I prestiti previsti dal programma SAFE per l'Italia ammontano a quasi 15 miliardi di euro. Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava. I mondiali 2026 continuano, oggi in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Dalle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocheranno Panama e Croazia, seguite poi alle 4 da Colombia Congo. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord persistono condizioni stabili e molto calde, al pomeriggio isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini, in locale sconfinamento all'alta pianura, temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi. Al centro stabile e soleggiato su tutte le regioni, pur se con locali temporali diurni sull'Appennino tra Lazio e Toscana. Temperature stabili massime tra 34 e 38 gradi anche in questo caso. A sud tempo soleggiato al mattino pomeriggio con temporali sui rilievi, locale propagazione all'area tirrenica. Temperature stabili massime tra 31 e 36 gradi.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'ondata di caldo non lascia respirare l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore, continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro verrà distribuito fra gli altri partecipanti. Lo dice un'alta fonte europea vicina al dossier. I prestiti previsti dal programma SAFE per l'Italia ammontano a quasi 15 miliardi di euro. Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava. I mondiali 2026 continuano. Oggi in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altri due del gruppo L. Dalle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'una giocheranno Panama e Croazia, seguite poi alle 4 da Colombia-Congo. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata. We'll be right back.

0: ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. Rilassa,
1: fai un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua.
2: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
3: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21.30 alle 23.
2: Il viaggio nel tempo più denso.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'ondata di caldo non lascia respirare l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro verrà distribuito fra gli altri partecipanti. Lo dice un'alta fonte europea vicina al dossier. I prestiti previsti dal programma SAFE per l'Italia ammontano a quasi 15 miliardi di euro. Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava. I mondiali 2026 continuano. Oggi in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Dalle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'1 giocheranno Panama e Croazia, seguite poi alle 4 da Colombia-Congo. È tutto. Dalla redazione l'augurio di una buona serata. We'll be right back.

jam.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. È stato arrestato per omicidio stradale ed ha confessato di non essersi fermato al posto di blocco l'uomo di 27 anni che ieri sera ha provocato un inseguimento nel quale è morto l'agente 39enne della polizia locale di Milano Francesco Imprezzabile. La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire. L'ondata di caldo non lascia respirare l'Italia. Dopo giornate di picchi di calore continuano ad aumentare le città segnalate con il bollino rosso dal bollettino del Ministero della Salute. Un'escalation che porterà l'allerta massima domani in 16 città italiane, 17 il giorno successivo. L'Italia ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuole fare dei fondi del programma europeo sulla difesa SAFE e poi quel denaro verrà distribuito fra gli altri partecipanti. Lo dice un'alta fonte europea vicina al dossier. I prestiti previsti dal programma SAFE per l'Italia ammontano a quasi 15 miliardi di euro. Donald Trump ancora in calo nei sondaggi. Secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente è sceso al 30%, con un 66% degli americani che non approva il suo operato. Il mese scorso lo stesso sondaggio aveva rivelato che il 31% degli americani approvava Trump e il 64% invece lo bocciava. I mondiali 2026 continuano, oggi in campo altre 8 squadre, due del gruppo K e altre due del gruppo L. Dalle 19 il Portogallo di Cristiano Ronaldo contro l'Uzbekistan, mentre alle 22 in campo Inghilterra e Ghana. Nella notte all'una giocheranno Panama e Croazia, seguite poi alle 4 da Colombia Congo. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
2: Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.com.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
2: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
1: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

0: volume del tuo aperitivo.
1: Il groove profondo della Soulful House ti aspetta ogni sera su Radio Diffusione Follonica. Dalle 19.30 alle 21 mettiamo in circolo l'energia giusta per il tuo pre-serata.
0: Non fartelo raccontare, vivilo con noi.

0: Tre decenni di hit, un'unica grande energia.
1: Non perdere 70-80-90 Remix Selection su Radio Diffusione Follonica. Il martedì, il venerdì e la domenica dalle 21.30 alle 23.
0: Il viaggio nel tempo più denso.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9.

0: radio diffusione folklorica, ora esatta.
1: È 1:10.
2: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
3: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
2: Ogni giorno, dalle 19:30 alle 21.

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House. Il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto

0: Il tramonto ha un nuovo ritmo.
1: Lasciati avvolgere dalle sonorità calde della nostra selezione Soulful House, il tappeto sonoro ideale per il tuo aperitivo.
0: Ogni giorno, dalle 19.30 alle 21,